Padre Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sigilla tua balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: savetta al tuo pie morir io mo amor
1: giusto c'è la vita già manca.

0: pura signa regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

non destina fino a te. Scusa quel cuore che voglia molto affina, atletico e di spalmare la regina.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte

che non sospinge. Mi son costor prostrato innanzi a me. Son messaggier del Brante e di Fiandra.

valico di morte. Ascolta, il tempo stringe, tanto già su me la folgore tremenda. Tu non sei un cedrival del re, il fiero agitator della fiandre. Sorria, ti potrà prestar te le prove sopramente.